Ahai tana king lipaho de doing dang si yabut luna di dok meyok santi tu malu sana si majabut Northern Lights aksani.